di d'amore, o de mie zima, dai-mi caban suoi, di d'amore, sve me boli ti lo traži, rakion me sveg namaži,